0: Viral Vibe. Viral Vibe.
1: Musicie tarihă balero. Vaki vaki fannanuna benta kunerunu bai debut lavataki. Muli dairage misra badal ko levaruga da lavatake. Migeterem ves Mariah Carey's Vision of Love vaki poppa di R&B music ang a usmintake genesting fanne gotum vara faha kolemunu lave.

0: no di hekem megahertz di ve fm abadus em megatuka
1: read abadus read